prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa ammirare con il cuore. Ammirare è amare con la mente.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti: ti amo.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft. I could stay away.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

0: martire venerato fin dai primi secoli del cristianesimo, e quindi facciamo gli auguri se c'è qualcuno all'ascolto con questo nome, o magari conosci qualcuno con questo nome e oggi gli fai gli auguri. Toh, guarda, sorpresa, mi ricordo che è il tuo onomastico. Però per andare sul sicuro direi tanti auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 28 luglio. Inizierei da colui che ha composto un teorema fondamentale che tutti quanti conosciamo benissimo, anche se non l'abbiamo mai studiato sui banchi di scuola. Sto parlando ovviamente di Marco Ferrandini, però forse non sai che la sua voce la possiamo sentire anche nelle sigle di cartoni animati come UFO Robot e Capitan Harlock. Così, piccola curiosità. Poi facciamo gli auguri a Max Giusti, che compie 58 anni proprio in un momento d'oro della sua carriera. Solamente qualche giorno fa, il 16 luglio, ha festeggiato 40 anni di attività con lo show 40 e Sto all'Auditorium di Roma e ha annunciato di voler portare in scena il Marchese del Grillo al Teatro Sistina prossimamente. E poi tanti auguri anche a Riccardo Muti, uno dei direttori d'orchestra più importanti al mondo, ambasciatore della cultura italiana sui palchi più prestigiosi di tutto il pianeta. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 28 luglio del 1866 quando nasceva a Londra Beatrix Potter, l'autrice e illustratrice che con Peter Rabbit ha fatto sognare generazioni di bambini in tutto il mondo, unendo per prima disegno e narrazione in quello che oggi chiamiamo il moderno libro illustrato per l'infanzia.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Sono 13 anni che con te ho fatto 13.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sam Smith con I'm Not The Only One su Dimensione Suono Soft. Lo so, non ci lamentiamo, ma sta tornando il caldo, o forse è già tornato per molti di noi. Comunque, arriva questa quarta ondata di calore e ci dobbiamo preparare al meglio per affrontarla. E come ci possiamo preparare? Ascoltando, per esempio, tra poco gli amici di Trebi Meteo con tutti i loro consigli.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche nota instabile su Alpi e Prealpi, qualche fenomeno sfondo temporalesco e localmente di medio forte intensità che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Caldo ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 28-29 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.

0: Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Soft. E come si fa ad essere felici? Per esempio, in questa giornata del 28 luglio possiamo ascoltare la musica di Bach. Perché ti stai chiedendo? Te lo spiego tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suona Soft. Stamattina parliamo della musica di Johann Sebastian Bach, che è molto più, devo dire, di una raffinata espressione artistica, no? È una vera e propria geometria acustica progettata per riportare l'ordine nel caos, ecco, così potremmo definirla. E perché ne parliamo oggi? Perché proprio oggi, nel 1750, veniva a mancare questo grandissimo genio e quindi oggi viene celebrato in tutto il mondo. E celebrare Bach significa regalarsi un'esperienza di riequilibrio neurologico. Non lo so, tu hai mai sentito la sua musica? Ecco, oggi potrebbe essere l'occasione giusta per farlo, per sintonizzare il nostro cervello sulla frequenza della sua contrappuntistica. Ecco, ritagliamoci quindi 20 minuti di isolamento acustico, indossiamo bene le cuffie, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo un capolavoro come, non lo so, le variazioni Goldberg o i concerti brandeburghesi. Però non dobbiamo ascoltare la musica come un semplice sottofondo. No, qua dobbiamo cercare di seguire con la mente l'intreccio delle singole voci che si inseguono, si sovrappongono, si fondono in un'armonia veramente perfetta. Ecco, studi di neuroscienze dimostrano che la struttura matematica e proporzionata delle composizioni di Bach stimola la simmetria tra l'emisfero cerebrale sinistro, che è quello della logica, e quello destro, che invece è quello dell'emotività. E questo ascolto attivo riduce istantaneamente i livelli di cortisolo, regolarizza il ritmo cardiaco e induce uno stato di vigile serenità mentale che è ideale per superare momenti di confusione o di stress. Quindi immergiamoci nell'architettura sonora di Bach oggi per stare letteralmente meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Se ci siamo svegliati male, vediamo tutto grigio anche se fuori c'è il sole e noi cerchiamo di trovare addirittura l'arcobaleno e di andare oltre. E questo lo possiamo fare grazie alla musica che, devo dire, ci aiuta a cambiare l'umore. Come in questo caso, Somewhere Over the Rainbow su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione già pronta, eccola qui, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. Il blitz del 2023 contro l'Arco della Pace mina il patrimonio culturale. Ultima generazione dovrà risarcire con 100.000 euro la soprintendenza. Le motivazioni della sentenza con cui la giudice ha condannato 7 attivisti a 4 mesi e 1.000 euro di multa. Pena sospesa e subordinata a lavori socialmente utili. C'è stato un incidente sul lavoro a Pavia, fiammata da un'auto in riparazione, ustionato un meccanico di 47 anni, trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Treni, lavori nel nodo ferroviario di Firenze, fino a giovedì aumento dei tempi di viaggio, fino a 3 ore tra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori le stazioni del passante. Calcio nazionale, Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi, Antonio Conte e Roberto Mancini in polla per la panchina azzurra. Caro carburanti, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, si discute di Iran. L'informazione torna tra un'ora.
0: Quando siamo ormai a fine corsa, perché stiamo arrivando alla fine di quest'anno lavorativo, siamo magari più stanchi anche perché il caldo non aiuta, ecco, direi che vale la pena iniziare una nuova ora insieme qui di Sveglia con una notizia che ci faccia sorridere. E questa notizia sembra davvero uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. A Serina, in provincia di Bergamo, geolocalizziamoci, alcuni villeggianti hanno deciso di lasciare la località dove stavano passando le loro vacanze perché non riuscivano a dormire per colpa non del caldo come uno potrebbe immaginarsi l'estate, no, per colpa dei campanacci delle mucche al pascolo. Sì, proprio loro, poverine. Il suono che da sempre accompagna la vita in montagna è diventato motivo di protesta e il sindaco ha risposto con molta ironia, devo dire, spiegando

0: In fondo, il suono di un campanaccio non è fastidio alla fine, se ci pensiamo. È il segno che quella montagna è viva, è curata, continua a raccontare la sua storia. Quindi, cari villeggianti, mettete in conto che se non è il canto del gallo a svegliarvi, potrebbe essere il campanaccio delle mucche. Forse in vacanza vale la pena portarsi dietro dei tappini per le orecchie per riposare meglio e lasciare la natura fare quello che ha sempre fatto.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il cuore non si rassegna, vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare, è disposto a soffrire, ma vuole amare.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quando la mattina proprio non abbiamo voglia di svegliarci e chiediamo alla sveglia, ti prego un attimo ancora, e posticipiamo, poi però è il momento di alzarsi e la musica magari ci fa alzare col piede giusto e ci fa anche essere canterini. Cantiamo, abbiamo appena cantato con i Gemelli Diversi, un attimo ancora qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco ascoltiamo gli amici di Trebi Meteo per arrivare preparati a questa quarta ondata di calore che sta arrivando.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche nota instabile su Alpi e Prealpi, qualche fenomeno sfondo temporalesco e localmente di medio-forte intensità che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Caldo ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 28-29 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora.

0: sarà.
1: Ora e per sempre di Raff su Dimensione Sono Soft. Mentre non è ora e per sempre un'eclissi di sole, anzi è un evento piuttosto raro che arriverà però ad agosto, quindi uno si sta organizzando magari al meglio per vederlo in tutto il suo splendore. Ecco, tra poco nell'appuntamento Good Life ti racconto come ha organizzato la vacanza qualcuno decidendo di spendere un sacco, ma veramente un sacco di soldi, e forse non ne vale neanche la pena.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Visto che siamo a fine luglio e il tema vacanze è un tema caldo, parliamo di vacanze, perché c'è chi sceglie di dormire in un appartamento, chi in albergo, chi si fa ospitare da qualche parente, chi decide di pernottare in tenda, insomma questa è la normalità. E poi c'è anche chi invece ha deciso che 200.000 euro siano il prezzo giusto per andare a dormire guardando un'eclissi di sole, sia ad averceli tutti quei soldi. Comunque loro ce li hanno e il 12 agosto saranno alle Baleari con gli occhi puntati al cielo, che ci regalerà uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Però non la guarderanno come tutti gli altri, come noi comuni mortali, no. Per l'occasione infatti è stato creato un pacchetto di lusso qui alle Baleari che comprende praticamente tutto quello che uno possa immaginare, quindi jet privato, suite presidenziale, autista sempre a disposizione e nel momento clou uno yacht da cui osservare l'eclissi in mezzo al mare. Ma sai qual è la cosa più incredibile? Che questo pacchetto è riservato a pochissime persone, appena 2 prenotazioni in tutto. Ora, diciamolo, l'eclissi è sicuramente uno spettacolo meraviglioso e vale la pena organizzarsi per vederlo, però viene spontaneo anche farsi un conto veloce. Ma con 200.000 euro uno si può fare il giro del mondo e forse gli avanza pure qualcosa, e allora perché spenderli così? E la risposta purtroppo è che questo è il segno dei tempi, cioè oggi non si vende più solamente una vacanza, ma un'esperienza irripetibile, esclusiva, quasi impossibile da raccontare. E in fondo il lusso ormai sembra essere diventato proprio questo, cioè poter dire io c'ero, anche se il biglietto d'ingresso costa quanto un appartamento, e forse, diciamolo pure, non ne vale la pena, però i soldi sono i loro e possono farci quello che vogliono.
1: Dimensione Suono Soft.

0: I still haven't found what I'm looking for degli U2 su Dimensione Suono Soft, che letteralmente vuol dire ancora sto, non ho trovato quello che sto cercando. E non lo so se tu hai trovato quello che stai cercando, ma cosa stai cercando? Magari un po' di relax, e quello si spera arrivi a breve con qualche giorno di ferie, o magari è già arrivato, sei già in vacanza e ti stai già rilassando. Comunque noi siamo arrivati al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme, e quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Vasto incendio nell'Interland di Milano, a fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Vigili del fuoco al lavoro, ustionato il custode, 54 anni, in codice giallo, all'ospedale Niguarda. Uscita di casa domenica in bicicletta, non si hanno più notizie di una donna di 67 anni di Costa di Mezzate, nella Bergamasca. Ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile, a dare l'allarme il figlio. Nelle Chese la maxirissa al Lido di Mandello, volati pugni e sdraio, il sindaco Riccardo Fasoli promette un giro di vite per la sicurezza. Calcio, nuovo CT della Nazionale, oggi il giorno chiave, in pole Roberto Mancini e Antonio Conte, Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi. Caro carburanti, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, si discute di Iran, l'informazione torna tra un'ora.
0: E piano piano, ma con passo costante, siamo arrivati anche a questa terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Quando noi sentiamo parlare di mondiali pensiamo subito al calcio, tipo i mondiali che si sono appena conclusi, oppure al tennis, magari all'atletica, però non è sempre così.

0: sono i bambini delle elementari, ragazzi, adulti, addirittura veterani che continuano a mettersi alla prova. Insomma, la matematica diventa quasi uno sport con tanto di qualificazioni finalissime e tifosi aperto a tutti. E forse anche un bel modo per ricordarci che dietro ai numeri c'è molto più divertimento di quanto ci abbiano fatto credere sui banchi di scuola. E quindi fortunato è chi si diverte giocando con la matematica, e noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Dai, che vinca il migliore, come si dice in questi casi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: Girls Like You, i Maroon 5 su Dimensione Suono Soft. Tra poco ce ne andiamo in vacanza, sì, tutti insieme prepariamo lo zaino e andiamo al mare, perché oggi ho voglia di sentire un po' di fresco, un po' di brezza marina. E non andiamo in una spiaggia qualunque, ma ti porto nella spiaggia più bella d'Europa.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quando pensiamo alla spiaggia più bella d'Europa, probabilmente ci vengono in mente la Sardegna, la Grecia, magari le Baleari, no, di cui abbiamo parlato prima. E invece no, secondo una classifica dedicata all'estate 2026, il primo posto va a Mogren Beach a Budva, in Montenegro. La sorpresa è che non è stata premiata solamente per il suo mare cristallino, per il suo panorama da cartolina, ma anche per il rapporto qualità-prezzo, che insomma non è mai da sottovalutare. È una destinazione dove almeno per ora è ancora possibile godersi una vacanza senza spendere una fortuna. E forse è proprio questo il motivo per cui sempre più persone stanno guardando al Montenegro come alternativa alle mete più famose e più affollate. Nella top 10 delle spiagge più belle d'Europa comunque possiamo stare tranquilli, perché c'è spazio anche per la nostra Italia, con la pelosa di Stintino in Sardegna, che continua ad essere una delle spiagge più ammirate veramente di tutta Europa. Però questa classifica racconta anche un'altra tendenza, cioè sempre più viaggiatori sono alla ricerca di posti nuovi, magari meno conosciuti, dove trovare mare spettacolare, meno folla e prezzi un po' più umani. E allora, se devi ancora pianificare le vacanze per quest'estate, il consiglio è di guardare a paesi come Montenegro, Bulgaria e Croazia, che mettono insieme paesaggi spettacolari, prezzi più accessibili e meno turisti. Quindi la destinazione perfetta se cerchi un po' di relax, te lo dico, esiste e basta trovarla, basta cercare un po' e trovarla.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Alex Britti con Oggi sono io, ma speriamo che anche domani tu sia tu e sia sempre qui all'ascolto di Dimensione Sono Soft. Te lo dico perché stanno finendo queste 3 ore di sveglia insieme, quindi ti sto quasi già per dare l'appuntamento a domani, o meglio no, te lo do tra poco, perché tra poco ci salutiamo per bene.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci qui al momento dei saluti. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo superato un'altra sveglia, spero brillantemente, spero che tutto vada bene, spero che tutto possa andare ancora meglio adesso, perché la giornata è ancora lunga da affrontare. Però intanto facciamo un passetto alla volta e affrontiamo la mattinata che continuerà adesso con la compagnia, come sempre, di Francesco Cavuoto. Io ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani, perché domani è mercoledì e io sarò di nuovo qui puntuale tra le 6 e le 9 su Dimensione Sono Soft ad aspettarti. Tu raggiungimi pure quando vuoi, sai che tanto io sono qui e ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Vasto incendio nell'Interland di Milano. A fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Vigili del fuoco al lavoro, intossicato il custode, 55 anni. Uscita di casa domenica in bici, non si hanno più notizie di una donna di 67 anni di Costa di Mezzate nella Bergamasca. Ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. A dare l'allarme il figlio. Montagna, tratta in salvo dal soccorso alpino una donna bloccata su un sentiero in alta quota a Saviore dell'Adamello, nel Bresciano. 20 anni di Telgate, incinta di 6 mesi, deteneva 275 kg di droga, con lei manette un 27enne di Cremona. Lo stupefacente, nascosto dove vivevano a Cornate d'Adda, trovati anche 12.000 euro in contanti. Calcio, nuovo CT della Nazionale, Consiglio Federale, atteso oggi il nome. Caro carburanti, dal governo 125 milioni di euro per abbassare i prezzi, sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, non cambia nulla per la benzina. L'informazione torna tra un'ora.
6: Una buona mattinata, dai che è martedì, oggi è il 28 di luglio e tutto va bene, incredibilmente bene. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, quella che ti accompagna per le prossime ore attraverso la nostra musica, la playlist, quella non manca mai, i nostri successi soft di ieri, di oggi, di domani, e poi tante rubriche, tanti contenuti, tutti per te, freschi di giornata, non è che sono roba riscaldata di ieri o l'altro ieri, è tutta roba fresca di giornata. E allora Travel Experience, le good live, segreti in tavola, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, ogni ora c'è tutto, mancavi sei solo tu, sei arrivato, possiamo iniziare. Buon martedì, allora si va, si vola, via!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Rinuncia al tuo potere di attrarmi, ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: ancora tu.
1: Malika Ayane, ricomincio da qui, Dimensione Suono Soft nella mattinata di questo martedì 28 luglio. Tra poco si ritorna con Travel Experience, lo so che l'aspetti, lo so che l'aspetta, anche Beppe Pellegrino ci aspetta, insomma ci incontriamo a metà strada.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it. Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: You are beautiful, James Blunt, Dimensione Suono Soft è la tua radio del benessere, ma anche la radio dei viaggi, la radio dei sogni. Beppe, dove ci fai sognare e dove ci porterai? Conducici, si può dire conducici? Penso di sì.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Mel Gibson, un grande attore, grande regista, dove ha girato un film spettacolare? A Matera. Ci sono città che non dimenticano il proprio passato e questa è una di quelle, anzi lo trasformano. Per molti anni i sassi di Matera sono stati considerati un simbolo di povertà e arretratezza. Famiglie intere vivevano in ambienti scavati nella roccia, un po' come in Cappadocia, in condizioni difficili, ma negli anni 50 arrivarono anche gli interventi di trasferimento degli abitanti, pensate. Poi, ovviamente, l'intelligenza non può morire con le persone, qualcosa è cambiato. Quella stessa pietra che sembrava raccontare un problema è diventata un patrimonio straordinario. Non parliamo di premi, FAO, insomma tantissimi riconoscimenti. Le antiche abitazioni sono state recuperate, i vicoli sono tornati a vivere e Matera è diventata una delle città più affascinanti d'Europa e anzi, vorrei esagerare, buttiamola lì, del mondo. Ma la sua magia non sta solo nelle pietre, ovviamente, sta nelle storie delle persone che hanno vissuto lì, nei racconti dei nonni, nelle tradizioni, nei libri, nelle tradizioni contadine, nelle chiese rupestri nascoste nella roccia. Tutto parla di questi sassi antichi. Camminare a Matera significa attraversare migliaia e migliaia di anni di storia in pochi passi, in pochi metri. È una città che insegna una lezione importante, un luogo non è definito dalla sua difficoltà, ma dalla capacità di trasformare in qualcosa di nuovo il vecchio. E forse proprio per questo motivo è il viaggio più bello, vedere come il tempo può cambiare completamente il significato delle cose, come una cosa vecchia può diventare una cosa nuova bellissima, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Si chiude così la prima ora di Dimensione Suonosoft insieme a me, Francesco Cavuoto. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila ad Amocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo ad Amocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. I primi rilievi dell'ARPA non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrame. Vigili del fuoco al lavoro, circoscritte le fiamme, intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un quarantenne, irregolare sul territorio nazionale. 20 anni di Telgate, incinta di 6 mesi, deteneva 275 kg di droga in casa, con lei in manette un 27enne di Cremona, lo stupefacente, stipato in un appartamento di Cornate d'Adda, trovati anche 12.000 euro in contanti. Montagna, tratta in salvo dal soccorso alpino, una donna bloccata su un sentiero in alta quota a Saviore dell'Adamello, nel Bresciano.

0: E due, prima ancora, il mio amico Emiliano Coltorti ci racconta un dolcissimo aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Toccami con parole d'inchiostro. Sogni di carne. Emozioni di pelle.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: a quei tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Tiziano Ferro, Dimensione Suono Soft. Ecco, se trovi un rifiuto per terra, la cosa migliore da fare è raccoglierlo, non aspettare che qualcun altro lo faccia al posto tuo. Ma ne parliamo proprio, mettiamo su piazza quello che accade, proprio il canovaccio di quello che succede ogni volta all'interno delle nostre Good Life qui su Dimensione Suono Soft. Resta lì.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: vedi un rifiuto per terra e pensi, vabbè dai, lo raccoglierà qualcun altro. Succede a tutti, eppure basta una persona che si china, raccoglie quella bottiglia e la butta nel cestino per cambiare il finale della storia. Perché certi gesti, se ci pensi, sono piccolissimi, no? Ma lasciano il segno. Oggi si parla di conservazione della natura, una parola che fa pensare a grandi parchi, a foreste, agli oceani, a spazi veramente infiniti. In realtà comincia molto più vicino, dal marciapiede sotto casa, dal sentiero di una passeggiata, dalla spiaggia dove passiamo una giornata d'estate. Pensiamo spesso che per proteggere l'ambiente servono grandi decisioni. Servono anche quelle, sicuramente, ma servono soprattutto milioni di piccoli gesti quotidiani che tutti noi possiamo fare. Una borraccia invece della plastica usa e getta, un acquisto fatto da un produttore locale, una luce spenta quando non serve o semplicemente il rispetto per un luogo che non è nostro ma che ci ospita. E poi c'è una cosa che forse dimentichiamo: quando entriamo in un bosco, camminiamo sulla riva del mare o ci sediamo, per esempio, che so, all'ombra di un albero, non fa bene soltanto alla natura, fa bene anche a noi. Ci rilassiamo, respiriamo meglio, la mente rallenta, come se il verde avesse un modo tutto suo di rimettere ordine nei pensieri. E forse il rispetto per l'ambiente nasce proprio da qui, dal sentirci parte della natura, non semplici ospiti di passaggio. Allora oggi fai un gesto molto piccolo, anche uno solo, perché il pianeta non cambia con un'azione straordinaria, cambia quando milioni di persone compiono ogni giorno una scelta un po' più attenta. Quindi oggi raccogli qualcosa che trovi per strada. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Whitney Houston con When You Believe chiude la prima metà di questa mattinata in questo martedì 28 luglio su Dimensione Sonosoft. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora con Francesca Romana Barberini. Non vedo l'ora, cioè come non vedi l'ora? È tra pochissimo, no? Dicevo non vedo l'ora per dire, non vedo... Francesca Romana, segreti in tavola, tra poco stai lì.
1: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto ad Averara, Alta Val Brembana. Perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. Primi rilievi dell'ARPA, non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre, circoscritte le fiamme, intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un quarantenne, irregolare sul territorio nazionale. 20 anni di telgate, incinta di 6 mesi, deteneva 275 kg di droga in casa. Con lei in manette un 27enne di Cremona, lo stupefacente, stipato in un appartamento di Cornate d'Adda, trovati anche 12.000 euro in contanti. Calcio, John Stones all'Inter, sarebbe stato trovato l'accordo per il difensore inglese, nuovo CT della Nazionale, Consiglio federale, atteso oggi il nome. In Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del paese, allerta tsunami. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Le notizie cattive sono sempre le prime a arrivare. Quante volte abbiamo aperto i nostri 100 secondi parlando di una recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, dell'Iran, degli Stati Uniti e Israele. Quante volte abbiamo dato cattive notizie, che erano vere cattive notizie, certo, non me le invento io. Oggi c'è un barlume di speranza più serio, perché innanzitutto è praticamente da una settimana che non ci sono azioni dirette tra Stati Uniti e Iran. E poi in secondo luogo c'è un progetto di mediazione per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. E questo è il punto nuovo, è l'Oman che fa da mediatore e l'Oman che vuole da parte dell'Iran un sì a una gestione congiunta della navigazione attraverso lo stretto, attraverso un regime di tariffe volontarie. A quanto pare l'Oman ha il sostegno di tutti gli altri stati che si affacciano sullo stretto e che hanno diritto e necessità di navigazione attraverso lo stretto stesso per le petroliere, per tutte le altre imbarcazioni che convogliano, come sappiamo, parte del commercio e della necessità energetica mondiale. Se questo si invale, beh, qualcosa vuol dire. Se da una settimana non ci sono colpi da una parte all'altra, qualcosa vuol dire, qualcosa si muove. Ed è molto più importante che non ci siano i toni gridati, che non ci siano gli anatemi delle scorse settimane, perché anche questo qualcosa significa. Fino alla prossima volta che Trump prenderà la parola, forse.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cabote.

0: continua a offrire spettacoli per tutti i gusti. Basta scegliere quello che fa più per te. Si riparte verso un'ora fatta di musica. E che musica, maestro? Gianni Togni, non quello del circo, ma quello che ha scritto e ha interpretato Luna. E allora sentiamola questa Luna, ma prima ancora Liliana Sorrentino ci racconta un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila accorata una voce sussurrando «Ti amo». Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dido con Life Rent, Dimensione Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Pronti per ascoltare i consigli di Francesca Romana Barberini, quelli che arrivano due volte al giorno, uno alle 11.35 e un'altra alle 17.35, sempre qui sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Vai Fra!
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che esiste un sushi che in Italia non conosciamo? Voi siete curiosi di sapere che caratteristiche ha? Io sicuramente, quindi oggi è con noi, è tornata a trovarci Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi e autrice del libro Saho, Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla Tavola Giapponese, pubblicato da 30 Editore. Cara Annalena, ben trovata.
3: Grazie, ben trovati voi, buongiorno a tutti.
2: Allora, noi pensiamo di sapere tutto sul sushi, in realtà abbiamo capito che non sappiamo niente, soprattutto se non abbiamo mai provato, se non siamo stati in Giappone naturalmente, un tipo di sushi che praticamente in Italia non arriva. Ma che caratteristiche ha questo sushi?
3: Allora, intanto ripeto una cosa che mi sembra di aver già detto, che il sushi che noi conosciamo è solo un sushi tipico di una località che è il Tokyo, il Kanto, diciamo la regione di Tokyo, perché è quella dei cuochi che sono emigrati e hanno portato all'estero questa tipologia, ma ogni zona del Giappone ha dei sushi diversi. Per esempio il sushi nasce non a Tokyo, ma nasce nel Kansai, cioè nella zona storica del Giappone, con dove c'è Kyoto, Nara, le vecchie capitali, e nasce come sushi pressato, cioè sono il riso e il pesce che si mette sopra sono pressati e poi vengono tagliati a cubotti o a fettine, per cui quello che noi immaginiamo come tipico sushi, cioè il nigiri, cioè la pallina con sopra una fettina, non è il sushi base classico, che è invece un sushi pressato, che a seconda dello stile della regione cambia nome, si chiama Oshi sushi, Haku sushi, Battera sushi, cioè cambia a seconda degli ingredienti della località. Non solo, ma al ristorante si mangiano certi tipi di sushi, a casa invece molti sushi non si preparano, esatto. Per cui i nigiri nessuno li prepara in casa in Giappone. I sushi tipici che si fanno in casa sono i temaki, cioè i koni, ma non come da noi che dove arrivano già pronti. Si mettono in tavola le alghe, il riso, i vari ingredienti a bastoncini, e ognuno nella mano, perché temaki vuol dire a rotolino fatto nella mano, si prepara il proprio kono con gli ingredienti che vuole. Oppure a casa si fa il chirashi, che è una ciotola di riso sopra cui vengono messe bocconcini di pesce e altre cose. Una cosa, il chirashi non è il poke, perché il poke è un piatto hawaiano che si fa sia con riso che con altre cose, ma la differenza fondamentale tra il chirashi, che è un sushi, e il poke o altre ciotole di riso con giapponesi o asiatiche che hanno sopra degli ingredienti, è che il chirashi è fatto con il riso da sushi, cioè il riso condito con aceto, mentre tutti gli altri piatti sono fatti con riso bianco normale.
2: No vabbè, c'è un mondo, qui bisogna fare delle puntate di approfondimento un ulteriore podcast. Annalena, grazie mille, torneremo a parlare con te appunto per scoprire tutto questo meraviglioso mondo della gastronomia giapponese nei prossimi giorni. Intanto grazie e buona giornata.
3: E grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Edoardo Bennato chiude le nostre prime tre ore. Tra poco inizia l'ora della decompressione, quella dove mettiamo più musica e facciamo meno chiacchiere, così arriviamo in relax fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. C'è stato un incidente sul lavoro ad Averara, Alta Val Brembana. Perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. Primi rilievi dell'ARPA: non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Circoscritte le fiamme, impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un quarantenne, irregolare sul territorio nazionale. Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio di Massimo Cellino. Le rondinelle hanno militato per 114 anni in Serie A e B. Proprio oggi l'ex patron compie 70 anni. Calcio, nuovo CT della Nazionale. Dalle 12 si riunisce il Consiglio federale della FIGC, atteso oggi il nome. Francia, il nuovo allenatore è Zinedine Zidane. Dopo il vertice NATO, l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani: l'Italia utilizzerà il SAFE, il fondo dell'Unione Europea per l'acquisto di armi, a disposizione quasi 15 miliardi. L'informazione torna tra un'ora.
0: Una buona mattinata, anzi ormai pomeriggio, da Francesco Cavuoto. Ora della decompressione, quindi decompression time, più musica, meno chiacchiere. Allora mi taccio, ascoltiamo subito ancora di Edoardo De Crescenzo e prima Roberto Fidecaro con un dolce aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Simply Red con Stay, Dimensione Suono Soft nel pomeriggio dell'ora della decompressione. La nostra playlist è irresistibile, ritorna tra pochissimo, stai lì.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Vino Daniele, Napulè, Dimensione Suono Soft, che bellezza all'ora della decompressione, anche con la nostra playlist fino alle 13 in mia compagnia. Poi arriva Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 17. E intanto Corazone, Spinado, Manà, Santana nel pomeriggio della Radio del Benessere, quella che scegli anche per la nostra play. La mettiamo ora subito. Una canzone che ti fa battere il cuore e ti fa muovere anche ancheggiare. La vuoi sentire dall'inizio alla fine? Allora ascoltala, inizia ora.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero nei giardini che nessuno sa. Chiude così il nostro appuntamento di martedì su Dimensione Suono Soft, ma prima ti ricordo che cosa ci sarà nelle prossime ore. Perché tra qualche istante arriva Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5 di questo martedì. Io ti aspetto domani subito dopo Lauro Buono a partire dalle 9. Se ti va mi trovi qui sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Gavuoto, baci, buona giornata, buon appetito, a domani, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. I primi rilievi dell'ARPA non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Indagini per ricostruire la dinamica, impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. C'è stato un incidente sul lavoro ad Averara, Alta Val Brembana, ha perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un 40enne, irregolare sul territorio nazionale. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio di Massimo Cellino. Le rondinelle hanno militato per 114 anni in Serie A e B. Proprio oggi l'ex patron compie 70 anni. Calcio, nuovo CT della nazionale, riunione del Consiglio federale della FIGC in Paul, il nome di Roberto Mancini. Francia, il nuovo allenatore è Zinedine Zidane. Nati nel 2025, 355.000 bambini nel nostro paese, nuovo minimo storico dal dopoguerra. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate le statue della Madonna. L'informazione torna tra un'ora.
5: Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, salutando e ringraziando anche Francesco Cavuoto. La voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Oggi dobbiamo parlare di una dea, di un'icona di stile, imparando a conoscerla meglio e chiedendoci se a 97 anni, se fosse ancora qui con noi oggi, ne compirebbe 97. Io credo, io non ho proprio dubbi, cioè è una delle mie, dei miei feticci di moda e di stile. Sto parlando di Jackie Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis. Se fosse ancora qui con noi, io sono sicura che sarebbe ancora davvero divina e stilosissima, quindi impareremo a conoscerla meglio e a capire perché è stata così stilosa quando era qui con noi. Seconda Good Life dedicata al Galateo, come ogni martedì che si rispetti qui su Dimensione Suono Soft. Galateo che arriva da un paese molto vicino a noi, un rapporto un po' di amore e odio con questo paese e soprattutto con loro Galateo, però non ti spoilo niente, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare tutta attaccata, tutta insieme. Il primo disco lo adori, proprio letteralmente garantito, io sono sicura. Vogliamo vedere? Dai, cominciamo. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

0: Just the way you are, lui è Bruno Mars e tu hai deciso di ascoltare Dimensione Sono Soft, anche perché tra un po' parliamo di una delle icone di stile di sempre, Jackie Kennedy, a tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e 0 anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Infosumocautogroup.com.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: diciamoci la verità, Jacqueline, no? Il nome di battesimo è quello, Jacqueline Kennedy Onassis è stata una delle icone assolute del costume del Novecento, incarnazione di un'eleganza che appariva innata, ma che in realtà poggiava su una rigorosa e colta filosofia dell'immagine. Il suo segreto era non aggiungere mai, un po' come Coco Chanel se vuoi, ma sottrarre less is more e lasciare che emergesse la forza della sua personalità meravigliosa. Oggi avrebbe compiuto 97 anni, quindi in qualche modo le facciamo comunque gli auguri e siamo pronti a scommettere che li avrebbe festeggiati all'insegna di sobrietà ed eleganza. Ma quali erano i suoi tre segreti? Il primo, la proporzione sartoriale, quindi lei non indossava mai abiti oversize, prediligendo tagli geometrici e scivolati che accarezzassero il corpo con fluidità. Il secondo era l'accessorio scudo, quindi i suoi celebri, per esempio occhiali da soli, quelli sì oversize, che non erano solamente un vezzo, erano uno strumento per proteggere lo sguardo e creare un alone di mistero così affascinante. Infine il monocromo, il monotono anche, cioè lei aveva solamente un tono, vestire con un solo blocco di colore, spesso bianco o tutto nero o tutto pastello, quindi lasciava la figura molto slanciata e distoglieva lo sguardo dal superfluo, focalizzandolo sul portamento. Quindi l'eleganza di Jackie ci insegna che cosa? Che il vero lusso è l'autenticità rilassata. Oggi, prima di uscire, potremmo guardarci allo specchio e togliere un accessorio di troppo. Cammina a spalle aperte, a mento alto, muoviti nel mondo con grazia e compostezza, che è il miglior abito che tu possa indossare. Un manifesto di sicurezza interiore che comunica davvero bellezza con tanta tanta semplicità. Non abbiamo bisogno di tanto, abbiamo bisogno di sobrietà, eleganza e tanto portamento. Auguri, Jackie Kennedy.
1: Dimensione suono soft.

0: capolavoro completo Loretta Goggi, Maledetta Primavera, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo 28 luglio. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini, l'annuncio del presidente Giovanni Malagò al consiglio della FIGC. Claudio Ranieri sarebbe in pole come direttore tecnico. Nell'Interland milanese, primi rilievi dell'ARPA, non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate, in via Fratelli Beltrami. Indagini per ricostruire la dinamica, intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. C'è stato un incidente sul lavoro ad Averara, Alta Val Brembana, ha perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. A Lecco, paura per una neonata di 3 giorni, appena dimessa dall'ospedale assieme alla mamma. La piccola è rimasta chiusa per alcuni minuti da sola in auto sotto il sole. Nel momento in cui i genitori l'hanno caricata a bordo, è scattata la chiusura di sicurezza, salvata da una poliziotta fuori servizio. Scontri in Valsusa, devastazione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La procura di Torino ha chiesto il carcere per 2 dei 4 fermati. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias.
0: Che bello darti il benvenuto qui su Dimensione Suono Soft, la voce è sempre quella di Fabiana Sera, grazie per averci scelto per il tuo primo pomeriggio, ma anche per il resto della giornata, perché siamo anche la radio che ti dà e ti informa sugli eventi del territorio. Bellissima questa iniziativa legata e promossa dal Ministero della Cultura insieme al Pantheon e al Colosseo. Anche il Castello Sforzesco di Milano cambia orari e quindi sarà aperto fino alle 19.30 e i prezzi dei biglietti dimezzati, quindi fa parte della sperimentazione del prolungamento dell'orario, quindi da sabato 1 agosto e per tutto il mese di agosto il castello, che nell'ultimo anno tra l'altro ha registrato, pensa, 500.000 di ingressi, rimarrà aperto 2 ore in più, permettendo anche alle persone, sì, va bene i turisti tutta la giornata, però anche magari a chi lavora dopo si concede un po' di relax e cultura andandolo a visitare, magari anche con la famiglia, con i bambini, portate i bambini in questi bellissimi monumenti, di visitarlo appunto nelle ore più fresche, poi, no, quando tramonta il sole, fino alle 19.30 e non chiuderà quindi alle 17.30, bensì 2 ore dopo. L'obiettivo qual è? È di favorire l'esperienza e le esigenze dei turisti e anche appunto di chi magari lavora anche ad agosto, quindi dopo lavoro, ripeto, puoi andarlo a visitare, aperto fino alle 19.30. informati comunque sul web, ripeto, biglietto dimezzato, che cosa bellissima, perché la cultura insomma deve essere accessibile davvero a tutti. Continuiamo, c'è il primo discone di quest'ora, What's Love Got To Do With It, chiaramente la vocione è quella di Tina Turner. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Tutta la natura si tocca e si intreccia. Tutta la natura si abbraccia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: 1, 2, 3.

0: Giovanotti con Baciami Ancora. La Spagna dichiara guerra al fumo. Lo sai che quando comincia qualcosa in Europa poi si espande anche ad altri paesi. Chissà che poi non arrivino anche in Italia queste novità. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Dunque, dopo alcuni paesi europei che hanno dichiarato guerra ai social, no, per quanto riguarda gli adolescenti, adesso la Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge. Quattro le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte dei minori, ottima idea, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco, attenzione, il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Si amplierà questa idea anche ad altri paesi europei, non si sa. Intanto che aspettiamo, ci ascoltiamo anche Elisa con la featuring di Ligabue.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ora, così com'è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei. Io

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'augurio di un giorno migliore con i Luna Pop su Dimissione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione. Ci sono gli ultimi aggiornamenti.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. C'è un fermo per l'omicidio di Alessio Borelli, rinvenuto privo di vita l'11 luglio scorso all'interno del proprio appartamento di Corsico. Si tratta di un cittadino di origini egiziane, 39 anni, gravato da precedenti di polizia, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. I due avevano una relazione. Primi rilievi: Arpanon avrebbe prodotto sostanze inquinanti. Il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate, intossicato il custode che è stato portato al Niguarda. Un incidente sul lavoro ad Averara, siamo in Alta Val Brembana, ha perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. Gli scontri in Val di Susa, devastazione, lesioni aggravate, resistenza pubblico ufficiale. La procura di Torino ha chiesto il carcere per due dei quattro fermati. Il calcio, il nuovo CT della nazionale sarà Roberto Mancini, questa è la scelta di Giovanni Malagò, i colloqui sono in corso, Claudio Ranieri sarebbe in pole come direttore tecnico. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ti rinnovo il mio migliore buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Il martedì non si scappa, andiamo a rispolverare un po' di buone maniere o a impararne delle nuove. Per esempio oggi ti porto in Francia, lo so, i cugini francesi a volte non sono proprio molto molto simpatici a qualcuno, a me stanno simpaticissimi anche perché adoro la loro cucina, e quindi oggi proprio impariamo qualcosa legato al pane, al galateo del loro pane, tra pochissimo, non prima però di un'altra scorpacciata a proposito di pane, di musica però. Il primo discone è dei No Doubt che arrivano con Don't Speak. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione di possederlo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele con Pigro, je voudrais, s'il vous plaît, du pain, un po' di baguette, insomma, tra un po' è la prossima Good Life, non so se l'ho detto bene in francese, ma comunque parliamo di un po' di galateo sul pane.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio

0: La Francia ha fatto della gastronomia una religione di Stato, lo sappiamo, come ogni culto possiede i suoi dogmi e il suo galateo rigoroso, specialmente quando si parla del suo simbolo green e artigianale per eccellenza, ovvero le baguette. Sulla tavola francese il pane è un elemento sacro, regolato da norme di comportamento molto curiose, lo sapevi, che affondano le radici tra l'altro nella storia del costume. Prima regola aurea, il pane non si taglia mai con il coltello da tavola, ma si spezza rigorosamente con le mani, che non è una cafonata, ma per loro è sacro. Tagliarlo con la lama è considerato addirittura un gesto violento e volgare che altera la natura e la struttura alveolata della mollica e manca di rispetto al tavolo del panettiere, ma lo sapevi, io lo ignoravo completamente. Inoltre, il pane non va mai posizionato sul piattino, ma direttamente sulla tovaglia, alla destra del piatto principale, e per nessun motivo deve essere appoggiato capovolto. Questa superstizione risale a quando? A un sacco di tempo fa, al Medioevo, quando il boia della città, figura temutissima ed emarginata, riceveva il pane dal fornaio girato sottosopra affinché nessuno lo toccasse per errore. Quindi posizionare il pane al contrario evoca, no? Ancora oggi sfortuna e scarsa empatia, perché era il boia, vabbè. Dal punto di vista del benessere e dell'ecologia domestica, invece, questo galateo ci invita a recuperare una connessione tattile, sensoriale con il cibo, con le mani, perché spezzare il pane con le mani è un gesto antico, rilassante, che stimola anche la produzione di serotonina e ci costringe a consumare il pasto con maggiore lentezza, consapevolezza, praticità, tattile, no? È proprio con le mani, riducendo quindi gli sprechi e celebrando la tavola non come luogo di consumo rapido, fast, ma come spazio di sostenibilità, condivisione, lentezza e cultura. Bravi amici francesi. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Che meraviglia finire con i Duran Duran, la loro Save Prayer, un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea ai nostri giornalisti per i consueti ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. C'è un fermo per l'omicidio di Alessio Borelli l'11 luglio scorso nel proprio appartamento di Corsico. Si tratta di un cittadino di origini egiziane di 39 anni con precedenti irregolari e in pericolo di fuga. I due avevano una relazione. Case private usate per l'esercizio della prostituzione, operazione della polizia tra Milano e Como, 5 le persone che sono ferite in carcere, 2 ai domiciliari, 5 immobili sequestrati, oltre a beni frutto di attività illecita per 350.000 euro. I primi rilievi dell'ARPA non avrebbe prodotto sostanze inquinanti. Il vasto incendio scoppiato questa mattina nella piattaforma ecologica di Novate alle porte di Milano ha intossicato il custode 55 anni che è stato portato all'ospedale Niguarda. E c'è stato un altro incidente, un incidente sul lavoro ad Averara, siamo in Alta Val Brembana. Ha perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. Calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini, questa è la scelta di Giovanni Malagò, Claudio Ranieri direttore tecnico, domani da conferenza stampa. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione e ai nostri giornalisti. Torno a farti compagnia per altri 60 minuti o giù di lì insieme. Qui su Dimensione Suono Soft, la voce è sempre quella di Fabiana Sera. Che bello unire in una sola frase estate milanese e teatro gratis. Ed è quello che voglio raccontarti, perché a Milano l'estate incontra il teatro nelle piazze e nei giardini con il ritorno di Milano in Commedia, una rassegna di cui ti ho già parlato l'anno scorso, rassegna all'aperto di spettacoli e teatro popolare nel cuore dei quartieri del municipio di Milano. Quindi per tutta l'estate quasi 20 appuntamenti verranno ospitati negli 8 quartieri di Muggiano, Quarto Calnino, Quinto Romano, Figino, San Siro, Baggio, Olmi e Forze Armate. Ad attendere il pubblico naturalmente ci saranno un sacco di spettacoli, laboratori, teatro per bambini e momenti di grande formazione. Informati sul web, sabato è già cominciato nel pomeriggio, insomma, il primo spettacolo e proseguirà per tutta l'estate. Quindi è una cosa bellissima. Tra l'altro è completamente gratuito. Per scoprire il programma completo puoi visitare il web e informarti. Ti ricordo, teatro gratis nelle piazze e nei giardini, l'estate nei quartieri di Milano. Cerca Milano in Commedia e divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone, questo veramente è un discone con la D maiuscola, signore e signori, perché c'è Etta James, caposaldo del jazz mondiale, arriva con At Last e io ti auguro buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Addiziona le tue gioie e sottrai le tue pene. Moltiplica per te e per me, ma non dividere mai per un altro, perché io ti amo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pink con Nate Russ, Just Give Me a Reason, che letteralmente vuol dire dammi una ragione. Ti do una ragione per fare un gesto che spesso a mare non facciamo, ma gli esperti ce lo raccomandano. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Michael Bublé nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La domanda è semplice: quando fai il bagno al mare, al fiume, via discorrendo, dopo te lo cambi subito il costume da bagno? Ma la risposta è no, 90 su 100 non corriamo in cabina o comunque al coperto a cambiarci. E invece il consiglio degli esperti è quello: cambiamo subito il costume da bagno, perché il bagnato, l'umido addosso, crea un microclima caldo e umido che favorisce soprattutto la proliferazione di batteri e funghi, e quindi poi abbiamo fastidi. Io proprio mi blocco con la schiena per l'umidità, sono vecchia, signora mia, sono vecchia!

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Chiudere con Gli Angeli di Vasco Rossi è davvero bellissimo. Prima di andare via e prima di lasciarti alle news, tuttavia voglio fare un piccolo recap di quello che ci siamo detti oggi. Che bello, oggi abbiamo parlato dello stile, dell'eleganza e della sobrietà di Jackie Kennedy, che oggi avrebbe fatto il compleanno, quindi gli abbiamo fatto comunque anche gli auguri. Seconda Good Life dedicata al galateo francese della baguette. Ti ho insegnato, insomma, ti ho ricordato come si usa tagliare il pane in Francia, magari così se facciamo un viaggetto oltre Alpe sappiamo come tagliarlo, non facciamo brutte figure. Tutto questo nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ti auguro ogni bene, ti lascio al resto dei nostri contenuti e alla nostra musica. Se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. C'è un fermo per l'omicidio di Alessio Borelli l'11 luglio scorso a Corsico. Si tratta di un cittadino di origine egiziana, 39 anni, con precedenti irregolari, i due avevano una relazione. Case private usate per l'esercizio della prostituzione, operazione della polizia tra Milano e Como, 5 le persone in carcere, 2 ai domiciliari, quindi in totale 7 arresti, 5 gli immobili sequestrati, oltre a beni per 350.000 euro. Il TAR della Lombardia ha sospeso il provvedimento con il quale il comune di Turbigo ha detto no ad una moschea e i giudici chiedono al comune di ripetere l'istruttoria. Conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria del parco rifugio del comune di Milano per quanto riguarda il gattile, il cantiere prosegue negli spazi dedicati al canile, dove le attività andranno avanti fino alla primavera del 2027. I lavori dal gattile hanno restituito a pieno regime una struttura di circa 350 metri quadrati. Il calcio, il nuovo CT della nazionale, Roberto Mancini, questa è la scelta di Giovanni Malagò, Claudio Ranieri, direttore tecnico, domani la conferenza stampa. Ci ritroviamo tra un'ora.
5: È martedì, è il 28 luglio 2026 e anche oggi ci ritroviamo dopo Fabiana Sera nel pomeriggio della tua radio del benessere. Questa è Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto e anche oggi fino alle 21 tanta dolce musica, ma tantissima dolce musica con i nostri successi di ieri e di oggi. E poi ritroveremo Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. E allora pronti per iniziare con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: this time.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: suoi successi sono magnifici. Tracy Chapman nel pomeriggio della tua radio del benessere con Talking About a Revolution.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La voce di Ronan Keating, When You Say Nothing At All, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di accogliere per il suo secondo appuntamento di oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola, pronti a partire in viaggio col formaggio. Lo facciamo ogni martedì pomeriggio, lo facciamo con il nostro maestro assaggiatore preferito, anche delegato ONAF per Roma e per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico.
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, io sono pronta a partire, spero di trovare un bel posto e un buon formaggio. Dove ci porti oggi?
3: Allora, sì, continuiamo il nostro viaggio, dall'est ci spostiamo verso ovest, restando però sempre nel nord Italia, quindi lasciamo il Friuli e raggiungiamo il Piemonte, precisamente la Valle di Oropa, nel Biellese, per scoprire un formaggio davvero speciale, il Beddo.
2: Beddo!
3: Sembrerà strano, ma il suo nome nel dialetto locale significa bello.
2: Sembra in realtà una cosa, sì, è quello che si dice anche sì, in Sicilia, Beddo.
3: In Sicilia, ecco. Questo appellativo gli fu attribuito perché era considerato un prodotto pregiato e invitante. Il Beddo in sostanza è un tomino fresco inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte. Si produce tutto l'anno e ha una stagionatura brevissima ed è ottenuto dal latte vaccino di una sola mungitura proveniente da vacche di razza autoctona pezzata rossa di Oropa. Le tradizioni orali, supportate dalla documentazione storica, fanno risalire la sua produzione almeno alla metà del Settecento e a realizzarlo furono i margari di Candelo che durante l'estate conducevano le mandrie in alpeggio. È conosciuto anche come tomino di Biella. Il Beddo ha una forma cilindrica, leggermente schiacciata, con un diametro di circa 20 cm e un peso che si aggira tra gli 800 grammi e il chilo. È privo di crosta, anche se può presentare una sottile patina leggermente rugosa di colore biancastro tendente al paglierino. La pasta è bianca, morbida e compatta. Il sapore è equilibrato, armonico e mai amaro. Si può gustare già dopo solo un giorno di produzione, ma con il passare del tempo, quando sulla superficie compare una sottile pellicola di muffa chiamata camisa, acquista un carattere ancora più intenso e aromatico. Ed è questo, in questo momento, che dà il meglio di sé accanto alla, ad una polenta fumante o a semplici patate lesse servite ben calde.
2: Oddio, patate lesse calde, polenta fumante non mi sembra.
3: Ma siamo al nord però.
2: No, hai ragione, è vero, va bene. Allora perché siamo. Grazie comunque per questi segreti, questo bel viaggio goloso. Noi ci sentiamo come ogni martedì, naturalmente la prossima settimana, per andare così, partire in viaggio col formaggio.
3: Visto che non manca.
2: Esatto, col formaggio, esatto. Ciao, buona serata.
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: Noi invece ci sentiamo domani mattina qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: I capolavori della musica. David Bowie con Life on Mars su Dimensione Suono Soft, canzone che conclude la nostra prima ora insieme e quindi, tra un momento, le ultime notizie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Case private usate per esercizio della prostituzione, operazione della polizia tra Milano e Como, 5 le persone finite in carcere, 2 ai domiciliari, 5 immobili sequestrati, oltre a beni per 350.000 euro. L'omicidio di Alessio Borelli l'11 luglio scorso a Corsico, fermato nell'area del Palasharp, un cittadino di origini egiziane, 39 anni, irregolare, senza fissa dimora, i due avevano una relazione. Il giorno prima dell'omicidio era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria al parco rifugio del comune di Milano, dopo il gattile, circa 350 metri quadrati, il cantiere prosegue negli spazi del canile fino alla primavera del 2027. Il primo viaggio sui 30 km della EBRT, il nuovo servizio elettrico, collegherà Bergamo a Verdellino il 29 di luglio, quindi domani, corse gratuite in anteprima da Piazzale Matteotti ad Almine. Il calcio, il tribunale firma il fallimento del Brescia, calcio di Cellino, e la nazionale di calcio, il nuovo CT sarà Roberto Mancini, questa è la scelta di Giovanni Malagò, Claudio Ranieri, direttore tecnico, domani la conferenza stampa congiunta, ci risentiamo tra un'ora.

0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ma vogliamo parlare di qualcosa di bello e buono? Sfizioso e originale è l'appuntamento gastronomico con la sagra del Mirtillo, organizzato dalla Proloco di Rasura Mellarolo, piccolo e accogliente borgo tra le montagne della Valtellina. Nel primo weekend di agosto, quindi dal 30 luglio al 2 agosto, invitanti pietanze a base di mirtillo, tra i più gustosi frutti spontanei del bosco, saranno serviti per un menù che va dai primi piatti fino ai dolci. In programma tante iniziative collaterali con musica dal vivo, il mercatino di prodotti tipici o la mostra degli antichi mestieri. Ad aprire la manifestazione la Mirtillo Spring Running, prevista per giovedì 30 luglio. Tutte le informazioni le trovi sul sito prolocorasura.it.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ma sì, ogni tanto è anche giusto concedersi un poco di ritmo. E che livello di canzone! More Chiba con Rome Wasn't Built in a Day nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

E questa è la storia della musica italiana, quelle canzoni che da sempre portiamo nel cuore. Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore. L'abbiamo appena ascoltata insieme qui su Dimensione Suono Soft. Dai miti della musica italiana ai miti della musica internazionale con Candle in the Wind, Elton John.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Viceversa.
1: Francesco Gabbani con Viceversa, anche lui in tour in quest'estate 2026, ma tornerà anche nel 2027 per quanto riguarda Milano. La data è fissata al Forum di Assago il 22 aprile.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona serata dalla redazione da parte mia, Fabrizio Gaias. Leonardo Del Vecchio ha accompagnato la figlia di un anno dalla madre Sara Soldati. Il Tribunale Civile di Milano aveva disposto la consegna alla madre in attesa dell'udienza del 10 agosto per l'affidamento. L'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso nell'appartamento dell'uomo a Corsico, ha fermato un egiziano di 39 anni, irregolare senza fissa dimora. I due avevano una relazione e l'omicidio risalirebbe a 3 giorni prima. Abitazioni private usate come case d'appuntamento, operazione della polizia a Milano con 5 persone che sono finite in carcere e 2 ai domiciliari, 5 immobili sequestrati oltre a beni per 350.000 euro. A Milano ZTL Isola scatta lunedì 7 settembre l'attivazione delle telecamere per il controllo elettronico dei veicoli, la zona traffico limitato lo sappiamo è già attiva, ma le sanzioni vengono emesse dagli agenti di polizia locale presenti ai varchi di accesso, questo fino al 7 settembre. Nazionale di calcio, nuovo CT Roberto Mancini, Claudio Ranieri direttore tecnico, sentiamo su questo Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: E quindi siamo passati da Maldini e Pirlo a Ranieri e Mancini, ma almeno la crisi di governo tecnico del calcio nazionale si è conclusa. Abbiamo vissuto giornate veramente molto molto caotiche e la questione Pirlo, Maldini, Leonardo resterà come uno spettro su tutta la fase iniziale della gestione Malagò della Federazione Calcio Italiana. Ma ora c'è un assetto che sembra effettivamente solido, sia perché Mancini è un allenatore che ha anche vinto tanto a livello di club e anche a livello di nazionale, non dimentichiamo l'europeo, non dimentichiamolo mai, sia perché accanto a lui, sopra di lui, a guidarlo, c'è anche quel Claudio Ranieri che ha allenato tante squadre, che si è fatto sempre ben volere e che resterà nella storia del calcio per il clamoroso scudetto inglese dell'Leicester. È un assetto soddisfacente? La verità è una sola, che l'Italia viene da 5 edizioni dei mondiali, 2 come si sa in cui è uscita nella fase a gironi e 3 in cui non ci siamo neanche qualificati per la fase finale. Quindi l'obiettivo è uno solo, tra 4 anni partecipare ai mondiali, con qualche velleità, con una squadra che giochi bene e se possibile vinca. Mica poco.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
1: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Dopo l'appuntamento con la redazione, e la ringrazio per le ultime notizie, si torna ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. E allora, ecco, un nuovo aforisma d'amore e poi ci sarà Luciano Ligabue con Ho messo via.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sempre dolci momenti con la musica della tua radio del benessere. Erano i Modà insieme ai Jarabe de Palo con Come un pittore. E per oggi c'è un ultimo appuntamento con le notizie di Good Life. Questa sera ci occuperemo di idroterapia, quando l'acqua è medicina.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia, anche tra il Piemonte e la Lombardia. Questo significa tanto sole, ma soprattutto tanto caldo. Temperature in aumento, con punte massime già in questi giorni vicine ai 33-34 gradi, ma verso il weekend in pianura padana toccheremo anche i 38-40. Previste in aumento anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Luca Carboni con Mare Mare su Dimensione Suono Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questo è l'argomento: l'acqua, che ricopre il 70% della terra e costituisce il 60% del corpo umano, è una preziosa alleata del benessere, come ben sappiamo. Immergersi in acqua, nel mare, in un lago, in una piscina o sotto una cascata, produce uno degli effetti di benessere più immediati e universali che conosciamo. Secondo il neuroscienziato Wallace Nichols, stare vicino all'acqua induce il cosiddetto blue mind, uno stato di calma e serenità. Le onde favoriscono il rilassamento, mentre l'acqua fredda riduce il cortisolo, attiva il sistema nervoso parasimpatico e stimola la produzione di endorfine. L'acqua calda invece rilassa i muscoli e migliora il sonno. Dalle terme romane agli onsen giapponesi fino alla tradizione finlandese di sauna e lago gelato, l'acqua è da sempre uno strumento di rigenerazione fisica e mentale.
1: Dimensione Suono Soft.

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: capolavoro, no? I Queen con Love of My Life nella sera di Dimensione Suona Soft. Tra pochissimo per te le ultime notizie.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dall'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso nell'appartamento della vittima a Corsico. È stato fermato un egiziano di 39 anni, irregolare e senza fissa dimora. I due avevano una relazione, l'omicidio risalirebbe a 3 giorni prima. Abitazioni private usate a Milano come case d'appuntamenti. L'operazione della polizia ha portato a 5 persone in carcere, 2 domiciliari, 5 immobili sequestrati e sequestri anche di beni per 350.000 euro. Il varano di Montichiari non si trova. Il sindaco della città allarga il divieto di transitare nella zona degli avvistamenti. La presenza del rettile nel settore nord-est del territorio comunale, dice Marco Togni, rappresenta un concreto pericolo per l'incolumità. Milano ZTL Isola scatta lunedì 7 settembre l'attivazione delle telecamere per il controllo elettronico. La zona traffico limitato è già attiva. Le sanzioni al momento vengono emesse dagli agenti di presidio ai varchi d'accesso. Nazionale di calcio, nuovo CT Roberto Mancini, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Casa Bianca, Trump incontra Zelensky e Netanyahu, il presidente dell'Ucraina dice un buon incontro. Si è parlato di Patriot e diplomazia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Inizia la nostra ultima ora insieme in questo martedì 28 luglio 2026 qui su Dimensione Suona Soft, la tua radio del benessere. Buona serata a te, sono Roberto. Vogliamo ascoltare qualche cosa di splendido che riguarda la musica italiana? Prima dammi il tempo di un aforisma d'amore e subito dopo ci saranno Antonella Ruggero e Mattia Bazar con Ti sento.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La potenza, l'intensità nella voce, Rag & Bone Man con Human su Dimensione Sonosoft. Tra poco l'aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
4: Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia, anche tra il Piemonte e la Lombardia. Questo significa tanto sole, ma soprattutto tanto caldo. Temperature in aumento, con punte massime già in questi giorni vicine ai 33-34 gradi, ma verso il weekend in pianura padana toccheremo anche i 38-40. Previste in aumento anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Siamo insieme a te ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21, 7 giorni su 7 per farti ascoltare la musica più emozionante, la musica più dolce per te, solo successi meravigliosi di ieri e di oggi, dolci successi. Su Dimensione Sonosoft, Antonello Venditti con Amici Mai.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Un'altra intensa emozione con questo grande successo, Benny King con Stand By Me, ultima canzone del nostro martedì insieme su Dimensione Suono Soft. E quindi, ora che succede nella serata della tua radio del benessere? Succede che ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco ci sarà l'ultimo spazio dedicato all'informazione. A seguire, per accompagnarti nella maniera più dolce in assoluto, le nostre splendide canzoni d'amore. In diretta domani mattina, nuovamente l'appuntamento è alle 6, puntuali per la sveglia con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata. Ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Doccia fredda sulla metro 4 di Milano. Il Ministero dei Trasporti taglia i fondi per il prolungamento dell'opera fino a Segrate, con due nuove fermate e l'allaccio alla nuova stazione Alta Velocità Porta Est a Milano Segrate. L'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso a Corsico, fermato un egiziano di 39 anni, irregolare e senza fissa dimora. I due avevano una relazione. L'omicidio risalirebbe a 3 giorni prima. Ombrelloni aperti, telimare, accessori da spiaggia in Piazza della Scala a Milano oggi pomeriggio per il presidio di ultima generazione contro il caldo estremo e la mancanza di tutele per cittadini e lavoratori, una decina di attivisti presenti. Il primo viaggio sui 30 km della EBRT, il nuovo servizio elettrico che dal 3 agosto collegherà Bergamo a Verdellino, domani le corse gratuite in anteprima da Piazzale Matteotti a Bergamo fino a Dalmine. Nazionale di calcio, il nuovo CT, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, direttore tecnico, domani a Roma la conferenza stampa di presentazione. Ci risentiamo domani puntuali alle 7, una buona serata con Dimensione Suono Soft.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Canzoni d'amore.

sguardi e in quel sorriso.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group. Com.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nulla andrà perduto. Né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
0: Canzoni d'amore.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Raccoglio ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.